alle Venisa, una decina devi inventar. Entrami in piazza, qualche ragazza, bella o bella, per camminare. Alla Venisa, domattina,